0: sono connesso me
1: la ugata
0: non la ugata non la ugata non la ugata
1: non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non la ugata non